Gloria, gloria del corpo discinto, del ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla fine.

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechino.

porta, fate la morte e grida, il nome, lo sangue. Di tu che vuoi, e l'amore che cerchi.